Io sono quattro contro un e cata lancio l'une veissimia. A gente sa lasca a tagliare, a chiazzi un giro renasca a nettare. E noi cinque da mezzo tagliere, e io non mi entro rifrievo. Ogni volta che uno avanza un piede si avvicinano. Ma non mi sposto l'arriere, ma pare tutta una mano che scinge sul proprio siere. Cufu, cai bagno e ballate da vucciri. So venga sapisci un malice e poi muova su tutto. E avu avu te befutto, queste balate le